E a chi è andato a parlare di Joao Gilberto, am de, un dei suoi aerei del mai conosciuto, Cega de Saudade. La Saudade è definita in dizionari come un sentimento di delizioso nostalgia e un desiderio di andare con mai un omeno del languimento.